0: Non è forse mi sono fissato.
1: Fourteen seventeen.
0: Can you buy for my life?